genere banwa ebo de no re ho keke da genere ho bi obu so kita ma fo be na re ta wa logbo iro no ku re ho a video e se full mix.

Non, suis auto manuku no semana. Oki mui nara himek berjore vek bevi auto edu. No keki vedoni makoye. Ebe si no tianye non bere dan. Ono suto manuku no semana vedu. Gov no sinito modi ukbebu. Ok.

venire a salvare i fuochi di queste dolce di rocca, ma è un luogo di un po' di cero. Su, quando io sono mi catamma, va che no, e ne buona titi, tin, buo, cioè buio, e da sabon di albi, mia, mi età, mi beda, che ne vuoi buono, se, su, e che no, tu vuoi, no, che, e mi devo toi, io mi sono diventato again, no, no, a me, ne, o tre da cui, no, e vada io, bello, già, no, promotion, va un tuo presidente, non da la sua. Oggi con noi siamo con i baratoni. So, bisogna dare una mia, o lei, e che sa vuol mie, e che sa vuol mie, che ha bisogno, so, e che sa vuol mie, che no, e che sa vuol caggio, che mi butta mai, che no, mia ora è lui, mia ora è lui. Quando mi mamma catta, ma vai, so, che no, esempio, for example, io, Nigeria Army, PUS Army, e da cosa, una cosa, e ne io.

0: your Make Sense Radio. Make it not touch your dial. Continue to listen.
1: Mela la lo mi so mela mela lo mi so mela baro kanale mela abare manale amore si rasiole mela mela mela
2: mela no mi so mela.

0: Mela mano mio kiso mela.
1: Mela mano mio kiso mela.
0: Mela mano mio kiso mela.
1: Mela mano mio kiso mela.
0: Oro kanale.
1: Mela.
0: Amore manale.
1: Mela.
0: Amore si resiona.